0: Cicilla c'è, tra-la-la-la-la-la, latticenti in quelle, tra-la-la-la-la-la, tu ne cingene l'itte, musfilo toffe nitte, utolci caste glase, rubine nofti nase. Sento stan, utolci stim faraine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Sostan, sostan, sostan.
0: Die Meier schritte an der Kern, du denkst in das, nur welche Schatten.